0: Io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi l'accede generoso il padrone.
1: Io permetti la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione l'ho qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio, sei tu mi osservano.
0: Ma non capisco perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazza.
0: Grazie.

0: E di chi dunque?
1: Della tua Susannetta.
0: Di te?
1: Di me medesima. E la speranza che al nobel suo progetto utilissima sia tal vicinanza.
0: Bravo, tiriamo avanti.
1: Queste le grazie son, questa la cura che li prende di te e della tua sposa.
0: Oh, guarda un po', che carità pelosa.
1: Chitati, or viene il mio, Don Basilio, mio maestro di canto, e suo mazzano, nel darmi la lezione.

0: era lusingato.
1: La destina per ottener da me certe mezz'ore che il diritto feudale.
0: Come ne fiori suoi non l'ha il conte abolito?
1: Ebben ora è pendito e par che tenti riscattarlo da me.
0: Bravo, mi piace. Che caro signor conte, ci vogliamo divertir. Trovato avete? Chi suona? La contessa.
1: Addio, addio, Figaro bello.
0: Coraggio, mio tesoro.
1: E tu, cervello.
0: Bravo, signor padrone. Ora incomincio a capire il mistero e a veder schietto tutto il vostro progetto.

l'arte scrivendo, l'arte allobrando, dico pungendo, di la scherzando, tutte le mattine rovescerò, rovescerò. L'arte scrivendo,

sento il codice dove si volgere, sento l'indice dove si leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Sento il codice dove si volgere, sento l'indice dove si leggere, con un equivoco,

leggi la tua medesima, leggi la Barbarina Marcellina, leggi la voglia donna.

0: tu mi sembri agitata e confusa.
1: Signor, io chiedo scusa, ma se mai qui sorpresa per carica partite.
0: Un momento e ti lascio, di.
1: Non do nulla.
0: Due parole. Tu sai che ambasciatore a Londra il re mi dichiarò di condur me cu Figaro destinai.
1: Signor, se usassi.
0: Parla, parla, mia cara, e con quel dritto che oggi prendi su me, finché tu vidi, chiedi, imponi, prescrivi.
1: Lasciatemi, signor, dritti non prendo, non ne vo, non ne intendo.
0: Anno Susanna, io ti vo far felice. Tu ben sai quanto io t'amo, a te Basilio tutto già disse. Or senti, se per pochi momenti meco in giardin sull'imbrunir del giorno, per questo favore io pagherei.
2: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
1: Oh, Dei!
0: Esci, alcuno entri.
1: Io vi lascio qui solo.
2: Da madama il sarà, vado a cercarlo.
0: Qui dietro mi porrò.
1: Non vigilate.
0: Tacci, certe che

0: caso veduto il conte.
1: E cosa deve far me quel conte? Animo uscite.
0: Aspettate, sentite, Figaro di lui cerca.
1: Uccelli, e cerca chi dopo voi più l'odia.
2: Vediamo come mi serve.

0: io mi credea che preferir doveste per amante, come fan tutte quante, un signor liberal, prudente, saggio, a un giovinastro, a un paggio.
1: Cherubino?
0: Ah, Cherubino, ah, Cherubin d'amore, che oggi sul far del giorno passeggiava qui intorno per entrare.
1: Oh, maligno, non mi può scorrere questa!
0: È un maligno con voi chi ha gli occhi in testa. E quella canzonetta, ditemi in confidenza, io sono amico ed altrui nulla dico. E per voi, per madama.
1: Che diavoli gliene detto?
0: A proposito, figlia, istruitelo meglio. Egli la guarda a tavola sì spesso, e con tale immodestia che se il conte s'accorge che su dal punto, sapete, egli è una bestia.
1: Scellerato! E perché andate voi te menzogni svaggendo?
0: Io? Che ingiustizia! Quel che compro io vendo, a quel che tutti dicono, io

0: Basilio, intrate ad ospite, Figaro, volate. Io vo che veda.
1: Ed io che sento, andate.
0: Restate, che baldanza. E quale scusa se la colpa è evidente?
1: Non ha dopo di scusa un innocente.
0: Ma costui quando venne?
1: E direbbe, ecco, quando voi qui giungeste. E mi chiedea di pegnar la padrona, intercedere grazia. Il vostro arrivo scompiglio lo pose, ed allora quell'onco si nascose.
0: Ma se stesso m'assisi quando in camera entrai?
1: E nell'ora di dietro io mi celai.
0: E quando io là mi posi?
1: Allora io pian mi volsi e qui m'ascosi.
0: Oh cielo, dunque ha sentito quello che io ti dicea?
1: Feci per non sentir quanto potea.
0: Oh, perfidia!
2: Frenatevi, vien gente!
0: E voi restate qui, picciol serpente!

0: questa commedia.
1: Eccoci in danza, secondo mi cor mio.
2: Non ci ho speranza.
0: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che aboliste un diritto singrato a chi ben ama, quel diritto or nove più, cosa si brama? E la vostra saggezza il primo frutto oggi noi cogliere. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora voi tocca costei che un vostro dono illibata serbò coprir di questa simbolo d'onestà candida vesta.
3: Diabolica astuzia, ma fingere conviene.
0: Son grato, amici, ad un senso sia onesto, ma non merito per questo né tributi né lodi. Io un dritto ingiusto nei miei feudi abolendo, a natura al dover lo dritto rendo.
4: Evviva, evviva, evviva!
2: Che virtù!
3: Che giustizia!
0: A voi prometto compier la cerimonia, chiedo sol breve indugio. Io voglio in faccia dei miei più fidi e con più ricca pompa rendervi a pien felici.
3: Marcellina, si

0: va?
1: E voi non applaudite?
2: È afflitto, poveretto, perché il padron lo scacci dal castello.
1: Ah, in un giorno sì bello!
2: In un giorno di nozze!
1: Quando ognuno va a mira!
2: Perdona, mio signore!
0: Non meritate!
2: E ancora, fanciullo!
0: Mendi quel che tu credi!
2: E vermantai, ma dammi la brolfine!
0: Ben, ben, io vi perdono! Anzi, farò di più, vacanti un posto d'ufficial nel reggimento mio. Io scelgo voi, partite tosto, addio!
1: Ah, fin domani sol!
0: No, parta tosto!
2: Obbedirvi, signor, son già disposto!
0: Via per l'ultima volta, la Susanna abbracciate! Inaspettato il colpo!
1: Ehi, capitano, a me pure la mano!
3: Io vo' parlarti pria che tu parta!
1: Addio, picciolo cherubino, come cambia in un punto il tuo destino. Non più andrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando.

non più avrà quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non più andrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando.

per montagne, per vaglioni, con le nevi e soglioni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non piovrà quei pennacchi, non piovrà quel cappello, non piovrà quella chioma, non piovrai quell'aria brillante. Non piovrai farfallone amoroso, notte e giorno rintorno.

0: 6 polli, 6 scellini, 30 giare di fers, 2 lire, 3 tacchini, fruga nella mia borsa, 2 fagiani, una ciuga,
1: un mark, un mark, un penny.
0: Fruga!
1: Oh.

0: un'altra,
1: un'altra.
0: Un'altra. E questa nome Margherita la chiama. E anch'essa dei miei pregi invaghita, e anch'essa tien le chiavi dello scrigno. Costa.

tue lettere infuocò. Tu porta questa a me, tentiam la sua virtù.

coraggio e andate a impendervi, ma non più a me. Quelle lettere prendi per due signore, consegna così, corri, va, lei sto, va,

né un piede, no, né un dito, no, né un capello, no. L'onor non è chirurgo. E dunque, una parola. Che c'è in questa parola? C'è dell'aria che vola. Beh!

Vive sol coi vivi, neppure perché a torto lo gonfian le lusinghe, lo corrompe l'orgoglio, lo amor ma le calogne.

che parlaste una volta, che senza questo giorno, se senza questo giorno, fatta, se senza questo giorno, se senza questo giorno, ripeti, in due parole, l'enorme falsa fuore, entrò nel vostro tempo, per darvi la consorte, sfondarla

0: Bartolfo.
1: Io mi chiamo Pistola.
0: Siamo d'accordo.
2: L'arcano custodiremo.
1: Sono sordo e muto.
0: Siamo d'accordo tutti.
1: Sì.
0: Qua la mano.
3: Grazie per il

0: innanzi, non c'è ragione che io taccia con voi.
1: Fra una mezz'ora sarà nelle mie braccia.

vedrai, te lo farò bello, vedrai, te lo farò bello, vedrai, vedrai, vedrai. Te lo cornifico netto, netto, quel tacco, vai fangelo, vai fangelo, vai fangelo. Ma è tardi, aspettami qua.

accocchio e poi li colgo, li accocchio, li colgo, li accocchio, li colgo, li accocchio, li colgo, li colgo, li accocchio. Io scoppio.

Quando ero paggio del duca di Norfolk, ero sottile, sottile, sottile, ero un miraggio, vago, leggero, gentile, gentile, gentile. Quello era il tempo del mio verde aprile, quello era il tempo del mio lieto maggio. Tant'ero svizzero e simile, snello, che sarei guizzato attraverso un anello.

diavolo cavalca sull'arco d'un violino. Chiudete le porte, sbarrate le scale, seguitemi e noi già scopriamo il cignare. Correte sull'orme, sull'usta.

0: e ancora non c'è. A parlare dove oggi alla terra.
1: C'è, c'è. Zitta quanto. Sì, di figlio. Zitta giù. Sconquasso.
0: Allora ci vediamo con un paio.
2: Io poi c'è.
0: Guai.

0: tutti. L'ho trovato. L'ho c'è falsa con mia moglie.
1: Zitto.
0: Affogo.
1: Zitto.

audace destro cavaliere, per essere portato in un canestro e gittato il canale coi pannellini biechi, come si fa coi gatti e i catelli di ciechi.

0: legge le scagliotte.
1: Aspetterò nel parco real a mezzanotte. Tu verrai travestito da

l'amore mi fiamma. Sergio, sei la mia dama, Sergio, sei la mia dama. Vieni, già freme fermo. Sergio, sono il tuo servo, sono il tuo cervo immiserrito. Ed orpio mater tuffi, rafani, finocchi e

0: ogni sorta di gente dozzinale mi beffa e se ne gloria.
1: Pur senza me, costor con tanta boria non avrebbero un briciolo di sale.
0: Son io, son io, son io
1: che vi fa scaltri.

0: burlalò.
1: È nato burlone, burlone, burlone, tutto nel monte
0: del burlalò.
1: È nato burlone, burlone, burlone,
0: tutto nel mondo
1: è burlalò.
0: È nato burlone, burlone, burlone,
1: tutto nel monte
0: del burlalò. È nato burlone, burlone.